Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tu già leggi, mi linda. E andami via, te vuoi essere la canzone.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Ciao.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e una buona domenica agli ascoltatori. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Vannacci contro Forza Italia per influenzare il voto a Reggio Calabria e condizionare la tenuta del governo Meloni. Il leader di Futuro Nazionale pubblica una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Benzina, nuovo record, gasolio a 2,50 euro in autostrada, da domani scatta il tetto di 30 giorni imposto da Eni alle sue pompe di benzina. Aspettiamo ancora la risposta ufficiale degli Stati Uniti, dalla Casa Bianca dichiarazioni contraddittorie, così l'Iran dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. Oltre 30 milioni di risarcimenti, permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Risultato straordinario, commenta il PM Storari. A Madrid, in Spagna, decine di migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa. La protesta dopo lo sfratto di una donna anziana nei giorni scorsi. La mobilitazione è durata tutta la notte. Le 8:32 minuti, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, questo è il giornale radio di Popolare Network. Reggio Calabria come la Sassonia, aveva detto

0: destra e condizionare la tenuta del governo Meloni. Sentiamo Luigi Ambrosio.
1: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori Eni. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene e i polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetti, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
0: Uno dei problemi del governo, come sentivate, è il costo dei carburanti. La guerra in Iran spinge in su il prezzo del greggio, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti Eni nelle sue pompe di benzina. Una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che spera che anche le altre compagnie facciano lo stesso di Eni. Sentiamo Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
2: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta da Eni in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'Eni al 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
3: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'Eni?
2: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutte le industrie petrolifere mondiali, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste i margini così alti nella raffinazione del petrolio.
3: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'Eni?
2: L'Eni è una società nazionale, Eni sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani. Questa è una cosa normale. Siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato. Quando ci sono i fallimenti, la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso l'Eni.
0: Stiamo ancora aspettando la risposta ufficiale degli Stati Uniti dall'amministrazione americana, dichiarazioni contraddittorie, così il ministro degli esteri iraniano, dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. In studio Emanuele Valenti.
4: Sì, Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha detto che Teheran aspetta la risposta ufficiale della Casa Bianca attraverso i mediatori. L'Oman, che sappiamo con il Qatar e il Pakistan è appunto tra i mediatori di questa crisi da mesi, ha fatto un nuovo appello al dialogo. La risposta di Trump alla proposta iraniana era prevista, il presidente americano aveva già detto più volte che non avrebbe preso decisioni importanti su questo dossier prima delle elezioni di midterm, e soprattutto la proposta iraniana riprende in sostanza il memorandum d'intesa di giugno, che a Trump non è mai piaciuto, che prevedeva via le sanzioni, scongelamento dei fondi all'estero dell'Iran e rimozione del blocco ai porti iraniani. Ma ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione, a partire da un contesto nuovo rispetto ai mesi scorsi. Nonostante le enormi difficoltà, gli Stati Uniti stanno riuscendo a far uscire, seppur molto parzialmente, una parte del petrolio del Golfo, e poi il blocco e le nuove sanzioni hanno provocato un'ulteriore stretta sull'economia iraniana. Quindi dal punto di vista di Washington la strategia sta producendo alcuni degli effetti sperati. Che questo alla fine porti poi la Repubblica Islamica ad accettare qualsiasi tipo di accordo con Trump, però è tutta un'altra storia. Gli iraniani ripetono che non ci sia alternativa alla diplomazia.
0: Grazie Emanuele. In Irlanda del Nord questa mattina ci sarà una marcia di un'organizzazione protestante in una zona a maggioranza cattolica. La marcia, un evento simbolico per la comunità protestante, favorevole a mantenere il legame con la Gran Bretagna, non si svolgeva da quasi 30 anni. Negli ultimi giorni

0: sono stati una serie di ricorsi e contro ricorsi. Alla fine, poche ore fa, l'alta corte di Belfast ha dato il via libera negli anni 90 alla prima degli accordi di pace del 1998. La marcia organizzata dall'Orange Order aveva provocato alcuni degli scontri più violenti del conflitto in Irlanda del Nord. In queste ore ci sono stati appelli alla calma da parte dei governi di Londra e Dublino. La Svizzera deciderà oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione nell'Ucraina. Il direttore tecnico della società Stretto di Messina SPA ha lasciato il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da un nodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre, infatti, il fascicolo tornerà sul tavolo della CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà valutare il suo via libera. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini, potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista dell'Università di Messina e presidente del comitato invece dal ponte.
1: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
2: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
1: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
0: Oltre 30 milioni di risarcimenti e il permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Un risultato straordinario, dice il pubblico ministero Paolo Storari. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Non è una missione di responsabilità, sottolinea la CAD, l'azienda di costruzione americana incaricata di costruire la nuova sede del consolato in piazza Lacurso, nel cuore di Milano. Ma al di là delle dichiarazioni di rito, l'entità dei risarcimenti, ben oltre la prassi, fa pensare proprio l'opposto. Lavori eseguiti facendo arrivare centinaia di operai indiani attraverso un dirigente caporale fermato in aeroporto mentre tentava la fuga, che si occupava poi di tenerli buoni davanti alle proteste per paghe da fame, anche 2 euro l'ora per giornate di 10-12 ore di lavoro, insulti, minacce, operai che dovevano anche rimborsare vitto alloggio che da contratto dovevano essere garantiti. Una situazione di grave sfruttamento emersa proprio grazie alle loro testimonianze, dopo che l'azienda aveva negato l'accesso a sindacati e ispettorato invocando l'extraterritorialità, e dalla procura che le ha prese sul serio mandando i carabinieri, e da fine maggio emerge ciò che pure alla luce del sole nessuno riusciva a vedere. Il metodo Storari, già usato dal PM milanese in altre inchieste sul mondo del lavoro, prevede attraverso l'amministrazione controllata di arrivare a regolarizzare i lavoratori e la posizione erariale. Così sono arrivati quasi 10 milioni di retribuzioni non pagate, 3 milioni di rimborso alloggi, 7 milioni di danni morali, 11 milioni tra contributi non versati e sanzioni, oltre a 270 permessi di soggiorno e 60 NASPI per chi non ha potuto continuare a lavorare. A breve decadrà anche l'amministrazione giudiziaria. Non ce l'ha la soddisfazione il PM Paolo Storari, che parla di risultato oggettivamente straordinario che ha cambiato in meglio la vita agli oltre 400 lavoratori coinvolti.
0: Chiudiamo con Madrid, in Spagna. Decine di migliaia di persone hanno manifestato per il diritto alla casa dopo lo sfratto nei giorni scorsi di una donna anziana senza un'altra abitazione in cui spostarsi. Il presidio è durato tutta la notte.
4: Il suono delle chiavi è tornato a farsi sentire nelle strade del centro di Madrid. Un suono che è diventato il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta a lasciare il suo appartamento comprato da un fondo di investimento immobiliare che aveva alzato il suo affitto da 500 a 2500 euro al mese, una storia che ha indignato la Spagna. Qui gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia e la capitale spagnola è una delle città europee dove la speculazione edilizia è più selvaggia.
5: Sabemos que no nos vamos a poder independizar completamente, por lo menos hasta...
4: Per come stanno le cose non potremo mai indipendizzarci ed avere una casa nostra, spiega Paola di 20 anni.
5: Y si no empezamos los jóvenes a salir a la calle y a parar esto...
4: Se non iniziamo noi giovani a protestare per fermare tutto questo, cosa ci aspetta domani?
5: ¿Qué vamos a hacer?
4: Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato più di 30.000 persone. Centinaia di manifestanti si sono diretti poi alla Puerta del Sol, dove hanno iniziato a montare tende per passare lì la notte. È la stessa piazza dove iniziarono le proteste degli indignados nel 2011, gli anni della grande crisi economica. Un gesto simbolico, un segno che forse i giovani spagnoli hanno perso la pazienza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Roberto Maggioni, in studio Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30.
6: Popolare Network.

0: E ora, pubblicità. Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il lunedì, alle ore 21.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti. Buon lunedì a chi ci ascolta in replica. Siamo qua per una nuova puntata di Classicamente le armonie che non ti aspetti. Ci sono io, Ermanno, e
2: Lorenza. Ah. Buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia.
1: Puoi andare.
2: Bene, cominciamo subito, oggi non tergiversiamo. Diamo quindi inizio a questa puntata, molta musica, poche parole. Iniziamo con l'ouverture del Barbiere di Siviglia, una delle pagine più famose del compositore pesarese, pagina vivace, coinvolgente e costruita secondo il tipico schema rossiniano, con un'introduzione lenta seguita da un allegro brillante. L'Academy of Sir Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Marriner.

0: E dopo lo scoppiettante Rossini della nostra apertura, passiamo al Canto delle Parche, opera 89 di Johannes Brahms, completato nel luglio del 1882, che intona i versi che chiudono il quarto atto di Ifigenia in Tauride di Goethe. Il monologo della protagonista, turbata da un atavico ammonimento a rispettare l'infinita distanza fra gli dèi e gli umani. È possibile che uno stimolo alla composizione sia venuto dall'ammirazione di Brahms per l'attrice tragica Charlotte Walter, grande protagonista del dramma di Goethe. E in effetti una certa teatralità distingue il Canto delle Parche dagli altri brani corali. È un gestire spettacolare già presente nell'impiego del coro a sei parti, tre maschili e tre femminili, che spesso sono contrapposti con simmetriche rispondenze.
1: Vi proponiamo per quest'opera la lettura del Collegium Vocal Ghent e dell'Orchestra des Champs-Élysées, diretti da Philippe Réveillé. Buon ascolto.

0: E concludiamo questa prima parte della nostra puntata di Classicamente con Poulenc, che scrisse poco per sola orchestra, un paio di suite e la Sinfonietta del 1947, che è l'opera che andiamo a proporvi oggi. Si tratta di un'opera che improvvisamente scalza la serietà compositiva di Poulenc degli ultimi 15 anni. Si pensi alle sue opere vocali sia per voce sola sia per coro, ecco, ad esempio. Per tornare invece alla sua immagine di Pierino la Peste, molto scanzonato, ma anche con una verve melodica incredibile. Ascoltando la Sinfonietta si avverte la profonda differenza con i suoi contemporanei, che si davano alla dodecafonia e al serialismo. Poulenc capisce che quel tipo di musica non può essere la sua e rimane nella sua concezione forse ancorata al passato, alla Parigi degli anni 20, con musica molto colorata e vivace. Ma sinceri, ecco, è anche l'unico che continua a essere eseguito con successo.
1: Sì, del gruppo dei sei che cercavano di andare verso altre, di riformare la scuola francese, stando al di fuori anche di Ravel.
0: Charles Dutoit
1: conduce l'Orchestra Nationale de France nell'Allegro con Fuoco, che è il primo tempo della Sinfonietta di Poulenc. Dopo la pausa proseguiremo con gli altri tre tempi.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo suona giovane.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, una buona domenica mattina. Nessun particolare disagio lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi, dove la circolazione al momento si presenta scorrevole. Vi ricordiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Torniamo a voi con la seconda parte di Classicamente, che prosegue con l'ascolto della Sinfonietta di Francis Poulenc nei tempi molto vivace, andante cantabile finale. L'Orchestra Nazionale de France è diretta da Charles Dutoit.

0: Concludiamo la nostra puntata con un'opera di Bach che non può mancare, il primo numero della cantata 140, Wacht auf, ruft unsere Stimme. La cantata sacra occupa un posto di fondamentale importanza nella produzione bacchiana, abbiamo più di 200, e si tratta di una forma liturgica che unisce l'espressione religiosa all'intimità dei sentimenti del singolo uomo. Infatti Bach unisce dei testi sacri a dei testi poetici liberi per condurre l'ascoltatore nel mondo del sacro e in quello dell'animo umano. Il corale che Bach ha usato nella cantata è molto chiaro, è limpido ed è affidato alle voci di soprano, come sempre. Nel quarto verrà ripreso, ma verrà eseguito solo dai tenori, mentre al fondo c'è la forma classica omofonica del corale finale. La cantata contiene, tra l'altro, due duetti tra soprano e basso che sono tra le composizioni più belle scritte, a mio parere, in assoluto, dal canto di Eisenach.
1: L'amore di Bach, cioè per Bach di Hermann, ecco, ogni torna praticamente sempre, ve ne accorgete sicuramente. La cantata che vi proponiamo oggi fu composta a Lipsia per la 27ª domenica dopo la Trinità, ricorrenza molto rara dell'anno ecclesiastico luterano. Il Vangelo proposto, cioè la parabola delle 10 vergini dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, è affiancata al clima poetico del Cantico dei Cantici e alla visione della nuova Gerusalemme, sposa dell'Agnello. Il testo del numero iniziale, giusto per darvi un'indicazione, recita: «Svegliatevi, le voci delle guardie ci chiamano dall'alto della torre. Svegliati, o città di Gerusalemme, mezzanotte è scoccata. Loro ci chiamano con voce chiara. Dove siete, vergini sagge? Presto, che lo sposo sta arrivando. Alzatevi, prendete le lampade. Alleluia, preparatevi alle nozze. Voi dovete andargli incontro». Nicolas Arnoncourt dirige l'Arnold Schönberg Chor ed il Concentus Musicus Finn. Buon ascolto.

0: E con Bach si conclude quindi la nostra puntata di Classicamente le armonie che non ti aspetti. Vi ricordiamo che fra un 30-40 minuti circa potete sentire ancora un po' di musica classica con i nostri consigli d'ascolto, una breve parentesi, oppure ritrovarci se volete approfondire ancora la puntata di oggi, domani sera alle ore 21, lunedì sera alle ore 21 c'è la replica della nostra trasmissione. E infine vi diamo appuntamento alla prossima
1: Domani.
0: settimana, giusto? Sì,
1: Giusto.
0: con nuove avventure di Classicamente
1: Le
0: le armonie
1: armonie
0: che
1: che
0: non
1: non
0: ti
1: ti
0: aspetti.
1: aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente le armonie che non ti aspetti.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
3: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dal pastore Dieter Kampen.
4: Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi do il benvenuto con il versetto della settimana di Giovanni 4,4, che già ci ha dato il tema di questa 18ª domenica dopo Pentecoste, la nostra fede. La fede naturalmente non riguarda solo questa domenica, ma tutti i giorni della nostra vita, solo che in questo culto vogliamo rifletterci e pregare che Dio dia forza alla nostra fede. Signore nostro Dio, sia con noi in questo momento di culto, manda il tuo spirito su di noi e illuminaci con la tua parola, affinché possiamo essere fortificati nella fede e cantare la tua lode. Amen. Ascoltiamo alcuni versetti del Salmo 138.
5: Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dèi salmeggerò a te. Adorerò rivolto al tuo santo tempio, e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. Preghiamo. Signore, siamo qui riuniti perché ci chiami con la tua parola di salvezza. In Cristo, nella sua morte e resurrezione, tu ci hai mostrato che la bontà, la verità, la giustizia e la pace ti appartengono. Fa che non rimangano per noi solo parole, ma diventino doni del tuo spirito per guidare la nostra esistenza quotidiana. Tu sei il nostro unico Dio, la nostra sola speranza. A te va la nostra lode e in te riponiamo la nostra fiducia. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo. Dio nostro, i tuoi sentieri sono orientati alla bontà e alla verità. I motivi per esserti riconoscenti sono infiniti e spesso non troviamo le parole adeguate per esprimerti il nostro grazie. Per questo ti chiediamo di fare silenzio nei nostri cuori e nelle nostre menti affinché la tua parola vi trovi dimora. Guidaci nei tuoi cammini di giustizia e rendi salda la nostra fede, affinché la nostra vita renda gloria a te e a te soltanto. Amen.
1: Perché, se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarei salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti, la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.

Il testo della predicazione si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, i versetti da 21 a 28. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentato da un demonio». Ma egli non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Cari fratelli e sorelle, questi versetti proposti dal lezionario per oggi, 18ª domenica dopo Pentecoste, sono un po' ostici, perché ci presentano un Gesù dai comportamenti insoliti, sicuramente poco simpatici, persino denigratori e rassisti. Non è questo il Gesù che normalmente ci viene predicato in chiesa. Sarebbe troppo facile però scattare questo racconto solo perché non ci piace come Gesù si comporta. Avere un Gesù a nostra immagine e somiglianza, modellato sui nostri desideri, non ci aiuterebbe. Anche la vita non corrisponde sempre ai nostri desideri, e nemmeno il nostro rapporto con Dio. Magari avete già fatto l'esperienza deludente di aver pregato senza percepire alcuna risposta, oppure di aver chiesto aiuto a Dio, ma le cose invece di migliorare sono peggiorate. Anche queste esperienze negative hanno un loro posto nella vita ed è importante trovarle rispecchiate e accolte nella Bibbia. C'è poi un altro motivo dietro a questo comportamento così brusco e respingente da parte di Gesù. Solo così può emergere la grande fede della donna cananea. Infatti questo racconto non è incentrato su Gesù, ma sulla donna cananea. E per lei e per la sua grande fede che questa storia viene raccontata. In questa prospettiva il comportamento di Gesù è funzionale alla dinamica della storia, la storia di una donna e della sua fede, la storia di una donna che vive un grande travaglio perché sua figlia è gravemente malata. La prima cosa che veniamo a sapere di questa donna che chiede aiuto a Gesù è il fatto che sia cananea. Quindi non era ebrea come Gesù, non apparteneva al popolo eletto. Nonostante ciò, ha una tale fiducia nel fatto che Gesù abbia il potere e la volontà di aiutarla che proprio per questa fiducia continua a implorarlo. Non cessa di rivolgersi a Gesù, gli grida dietro. Il testo usa qui un verbo forte che esprime bene l'impeto e l'insistenza della richiesta. L'insistenza è tale che i discepoli dicono a Gesù: «Mandala via perché ci grida dietro», che significa in parole semplici: «Accontentala così ci lascia in pace». Gesù risponde: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Nonostante questa risposta, confrontato con la grande fede della donna, alla fine Gesù l'aiuta. E questo ci fa comprendere l'universalità dell'opera salvifica di Cristo. Ci fa capire che il suo amore non ha confini. L'amore di Dio non si rivolge solo a coloro che appartengono al popolo eletto, che seguono certi rituali, certe leggi, ma a tutti. Anzi, in altri passi della Bibbia leggiamo che Gesù si è rivolto proprio a coloro che sembrano i più lontani da Dio. Se la donna cananea ha il coraggio di rivolgere la sua richiesta a Gesù,
significa che conosceva o intuiva quest'amore sconfinato e totalmente incondizionato. Perciò la donna chiede aiuto a Gesù, eppure Gesù non risponde. E quando lo fa, le nega l'aiuto, insultandola. Questo ci potrebbe sembrare strano, perché di solito sentiamo dire che Gesù ama tutti gli esseri umani e aiuta tutti. Qui invece no, Gesù tace. Ma se riflettiamo più a fondo su questo fatto, ci sembrerà già meno strano, perché anche questo fa parte del nostro cammino di fede, l'esperienza del silenzio di Dio. A volte sembra che Dio non ci sia, che sia assente. Se capita un piccolo guaio, possiamo ancora trovare una spiegazione e consolarci. Ma può anche succedere un evento talmente grave da non permetterci più di consolarci con delle semplici spiegazioni. Accadono cose in cui tutta la nostra sapienza umana non serve più, cose che non possiamo comprendere. Allora ci rivolgiamo a Dio con le nostre domande. Perché è successo questo? Come hai potuto permettere una cosa simile? Ma non ci sarà né voce né risposta. Dio tace. In questa situazione è facile pensare che Dio non esista. È facile cadere nella disperazione. Lutero parlò a questo proposito di un Deus absconditus, un Dio nascosto. Un Dio che non possiamo né comprendere né amare, anzi che quasi dovremmo odiare. Possiamo amare solo il Deus revelatus, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo come Dio di grazia e di amore. Noi crediamo in questo Dio d'amore quasi contro il Dio nascosto e incomprensibile. E solo la fede può cogliere che il Dio nascosto è in fondo lo stesso Dio rivelato. La donna cananea sembra avere proprio questa fede, che le permette di credere nell'amore di Dio anche nel momento in cui non riceve risposta o quando Gesù le nega l'aiuto. Ora, piuttosto che aiutarla, Gesù la insulta paragonandola a un cane. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Questa è una chiara negazione dell'aiuto richiesto. Ma la donna cananea, invece di disperarsi, si affida all'amore sconfinato di Dio e ne invoca la grandezza. Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Questa è un'immagine bellissima perché esprime perfettamente tutta la ricchezza di Dio. La tavola del Signore è così imbandita che ne resta sempre anche per i cagnolini. Non soltanto i pochi eletti seduti a tavola possono mangiare, ma la sovrabbondanza fa sì che tutti ne ricevano. Persino le sole briciole sono più che sufficienti per saziarsi. La donna cananea conosce tutta la grandezza, la ricchezza e la pienezza di Dio e sa che anche la minima parte per lei è più che sufficiente. Lei punta su tutta questa abbondanza, invoca la grandezza di Dio e gli rende gloria. Come avremmo noi reagito in una situazione simile? Forse avremmo accusato Dio perché non aiuta. Forse avremmo perso la fede. Magari in una situazione simile possiamo ricordare la donna cananea. Essa ci aiuta a non smettere mai di rivolgerci a Dio con le nostre domande, che prima o poi troveranno una risposta. La sua storia ci aiuta a ricordare la grandezza dell'amore e della grazia divina, di cui già una briciola è tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Teniamo ben a mente che Dio si è rivelato in Gesù Cristo come Dio d'amore e che questa rivelazione mette tutti gli avvenimenti in un'altra luce, anche
quando questi restano incomprensibili e difficili da accettare. Come la donna cananea, possiamo avere fiducia che, infine, Dio ci risponderà. Amen.

Preghiamo. Dio infinitamente misericordioso, nel tuo Figlio Gesù Cristo ti sei rivelato a noi come un Padre premuroso. Aiutaci a non perdere la speranza nei momenti di difficoltà e ad aggrapparci in ogni tempesta a Gesù Cristo. Sia Lui la nostra ancora e il tuo Spirito la guida che ci conduce a Lui. Ti preghiamo per le madri e i padri che soffrono nel vedere i propri figli tormentati dalla malattia, dalla dipendenza o dalla mancanza di futuro. Intercedi per le vittime delle guerre e delle discriminazioni religiose e culturali. Dona loro la forza di sperare contro ogni speranza e suscita persone capaci di sostenere la loro causa con amore tenace. Preghiamo per coloro ai quali mancano le cose più elementari della vita, cibo, acqua pulita, un posto sicuro per vivere, l'opportunità di sognare. Padre, tu ci hai chiamati ad amare il nostro prossimo. Aiutaci a essere solidali con la forza della tua giustizia e del tuo amore. E ora, nel silenzio, vogliamo portare davanti a te i volti e le situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Ascolta la nostra preghiera, abbi pietà di noi, salvaci e proteggici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia rivolgere i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Dieter Kampen.
1: RBE, vicina a te.

0: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Seggi aperte stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria, Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23, riapriranno domani dalle 7 alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è alla prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo e per condizionare la tenuta del governo Meloni, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto.
1: A Madrid diversi manifestanti hanno passato la notte nel centro della città. Il presidio era cominciato ieri sera dopo una grossa manifestazione per il diritto alla casa, in piazza soprattutto giovani. La mobilitazione era cominciata dopo lo sfratto di una donna anziana pochi giorni fa. Sta aumentando la pressione sul governo Sanchez affinché vengano approvate nuove norme in materia.
0: La guerra in Iran spinge su il prezzo del greggio in Italia, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti deciso dalla compagnia Eni per le sue pompe di benzina, una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che Meloni si augura possa essere copiata anche dalle altre compagnie.
1: In Nord Irlanda, i residenti di una zona cattolica stanno bloccando una marcia di un'organizzazione protestante, con i manifestanti anche i leader di Sinn Féin, il più importante partito di riferimento per la comunità cattolica. Sta succedendo a Portdown, una delle località dove durante il conflitto in Irlanda del Nord, fino al 1998, ci furono alcuni degli scontri più violenti tra le due comunità. La marcia non si teneva da quasi 30 anni, 1997, il via libera era arrivato questa mattina presto dopo l'ultimo pronunciamento dell'Alta Corte di Belfast.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ordinato l'espulsione del trapper moldavo Bratan, che alcuni giorni fa aveva bloccato la superstrada Milano-Meda per alcuni minuti per realizzare un video musicale senza alcuna autorizzazione. Video rilanciato sui social dalla Lega. In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese, ha scritto Piantedosi su X. Il trapper vive in Italia da anni, qui aveva una moglie e un figlio piccolo.
1: La Svizzera decide oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Le 10.34 è tutto per il momento, le notizie tornano alle 13 con il giornale radio.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversi in Piemonte.

0: regionepiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Di York Bowen vi proponiamo il terzo tempo allegro della sonata per pianoforte numero 5 in fa minore, opera 72.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français, réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo suona giovane.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
18: a settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Popolare Network.

0: Il prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Il diesel in autostrada raggiunge quota 2,50 euro. Il governo Meloni si gioca la carta degli sconti da domani della compagnia statale Eni, ma le altre potrebbero non seguire la compagnia italiana. Si sta votando a Reggio Calabria le supplettive per la Camera. Occhi puntati su Futuro Nazionale. Vannacci si pesa per condizionare la destra. In Spagna aumenta la pressione sul governo Sanchez per nuove politiche sulla casa. Nel centro di Madrid, dalla notte scorsa, presidio permanente dopo lo sfratto di una donna anziana a inizio settimana. In Irlanda del Nord sembra di essere tornati indietro nel tempo. Da questa mattina i cattolici di una piccola località stanno bloccando la marcia di una storica organizzazione protestante che non si teneva da quasi 30 anni. Potrebbe intervenire il governo di Londra. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, la giornale radio delle 13. Un problema serio per il consenso del governo Meloni è il costo dei carburanti. La guerra in Iran ha spinto in su il prezzo del greggio, che ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. In soccorso di Meloni è arrivata la compagnia energetica controllata dallo Stato italiano, l'Eni, che da domani e per 30 giorni applicherà uno sconto sul prezzo dei carburanti nelle sue pompe di benzina. Uno sconto che Meloni si augura possa essere applicato anche dalle altre compagnie che subiranno la concorrenza al ribasso dell'Eni. Mossa che, secondo il giornalista economico Rinaldo Gianola, non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi 6 mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Seggi aperti stamani dalle 7 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno poi domani mattina dalle 7 e chiuderanno alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma la concorrenza a destra di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Candida è un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale del della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori ENI. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene ai polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
0: A Madrid in Spagna sta crescendo la mobilitazione per il diritto alla casa. Dopo una grossa manifestazione nella notte c'è stato un presidio nel centro della città che sta proseguendo ancora adesso. Aumenta anche la pressione sul governo Sanchez. Allora andiamo in diretta a Madrid dove c'è il nostro Giulio Maria Piantadosi. A te la linea, Giulio.
3: Sì, io mi trovo nella Plaza del Sol di Madrid e qui diverse centinaia di persone hanno passato la notte in tenda per protestare per la crisi della casa in Spagna, una protesta che è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliare aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2500 euro. Ieri 30.000 persone hanno manifestato per le strade di Madrid, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini che è sfociata appunto nell'occupazione pacifica della Plaza del Sol. Una piazza simbolica perché qui iniziò nel 2011, durante la crisi economica, il movimento degli indignados. Qui con me c'è Jorge del sindacato degli inquilini, a cui chiediamo perché stanno qui protestando, perché stai qui protestando.
4: Perché queremos che il governo di Pedro Sánchez haga della vivienda un bien accessibile para todas, ya.
3: Stiamo qui protestando perché vogliamo che il governo di Pedro Sánchez faccia della casa un bene accessibile per tutti. E per quanto tempo pensate di fermarvi qua nella Plaza del Sol? Quanto tempo pensate di quedaros aquí en la Plaza del Sol?
4: Como mínimo hasta el martes.
3: Almeno fino a martedì, perché martedì è un giorno cruciale. Il governo di Pedro Sánchez discuterà infatti un decreto antisfratti che servirà ad evitare che occorrano nuovi casi come quello di Mari Carmen. A voi la linea.
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi in diretta da Madrid. In Gran Bretagna diverse persone sono state arrestate vicino ad una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. La base di Fairford si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'indagine è in mano alla polizia antiterrorismo che ha parlato di un incidente. Le aree vicine alla base sono state evacuate. Nei mesi scorsi a quella base sono partiti anche aerei americani che hanno bombardato l'Iran. In Nord Irlanda è stata bloccata almeno finora la marcia di un'organizzazione protestante attraverso una zona cattolica. La marcia non si tiene da quasi 30 anni e durante il conflitto in Irlanda del Nord, finito nel 1998, fu uno dei momenti di massimo scontro tra protestanti unionisti e cattolici nazionalisti. In studio Emanuele Valenti.
5: Sì, siamo a Portdown, Irlanda del Nord, e sembra di essere tornati, Roberto, indietro di parecchio tempo, i famosi troubles, i disordini, il conflitto che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90 fino agli accordi di pace del 98 fece oltre 3.500 morti in una regione che ha meno abitanti della città di Milano. Cosa è successo? La marcia Portdown dell'Orange Order, dell'Ordine di Orange, una storica organizzazione protestante, era bloccata dal 1997. Quest'anno, dopo una serie di ricorsi e controricorsi, ha ottenuto il via libera dell'Alta Corte di Belfast, che si è pronunciata questa mattina presto, dopo le due. La marcia però dovrebbe passare da un quartiere, sostanzialmente da una via, Carvaghy Road, dove vivono soprattutto cattolici. Da questa mattina presto hanno formato un cordone, hanno bloccato la loro strada e si sono uniti a loro anche i leader di Sinn Féin, il principale partito di riferimento per la comunità cattolica, quello che era stato anche ai tempi il braccio politico dell'IRA. La polizia ha chiesto di togliere il presidio, il cordone, ma gli abitanti cattolici di Portdown non si sono mossi, nonostante una pioggia incessante. Potrebbe intervenire il governo di Londra attraverso il ministro per l'Irlanda del Nord, ancora non lo ha fatto. Simboli, identità e territorio nel 2026 nel Regno Unito e in Europa contano ancora parecchio.
0: I paesi europei hanno discusso le prossime mosse e le future politiche sull'immigrazione durante un vertice a Monaco, dove è stata molto chiara la posizione dei paesi e dei governi che hanno un approccio più duro sulla materia.
6: Sono state le prove generali di quello che l'Europa farà o che ha intenzione di fare nel prossimo futuro. Rafforzamento dei confini esterni, mandato esteso all'agenzia UE Frontex, accelerazione delle procedure di frontiera e delle espulsioni di persone migranti, creazione dei centri di rimpatrio in paesi terzi previsti dal regolamento europeo che sarà approvato definitivamente giovedì prossimo. Il vertice sulla migrazione di Monaco in sostanza è stato questo. Il gruppo dei cinque falchi, Germania, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, ha coinvolto 18 paesi UE ed extra UE, inclusa l'Italia, nell'esortare la Commissione a presentare quanto prima un pacchetto di semplificazione, o meglio di deregolamentazione, in materia di migrazione e nel dare un ulteriore giro di vite al diritto d'asilo in Europa. La base dell'incontro è stata proprio il lavoro dei cinque falchi per creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Nella lista dei candidati ci sono Uganda e Ruanda per ora. L'obiettivo è aprire entro fine 2027 un primo centro da 5-10.000 posti, con il supporto della Commissione e con il verosimile coinvolgimento di Frontex nell'espulsione di persone migranti, la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un legame con questi paesi africani. Ma in Europa tutto questo non è più di alcuna importanza, visto che ormai si parla solo di contrastare l'abuso del diritto di asilo e disciplinare l'azione spesso incontrollata delle ONG, come ribadito dal ministro italiano Piantedosi agli omologhi europei durante il vertice di Monaco. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gli svizzeri stanno votando con un referendum se rafforzare la storica neutralità del loro paese con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Il principale promotore è Christoph Blocher, figura storica della destra svizzera con grossi interessi economici in Russia. Il dibattito sulla neutralità era cominciato proprio con l'introduzione di sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Terzo giorno della visita di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice a Lourdes, anche per incontrare le vittime degli abusi sessuali all'interno della Chiesa, finora mobilitato moltissime persone. Ieri a Parigi erano almeno 700.000. Sentiamo Paolo Naso, storico delle religioni.
7: Ci sono degli episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico. E quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
0: E questo fine settimana in Francia c'è stata anche una grossa mobilitazione per il clima.
8: 260 manifestazioni si sono svolte sabato in tutta la Francia per il clima, la vita, la pace e la giustizia sociale. Nata da un appello firmato da 50.000 persone, da oltre un migliaio di organizzazioni ambientaliste, femministe, sindacali e politiche, la mobilitazione del 26 settembre ha avuto l'ambizione di riunire tutti i gruppi della società civile toccati dalla crisi climatica. L'evento è stato sostenuto da personalità conosciute per la lotta al cambiamento climatico, prima fra tutte Greta Thunberg. Dopo la peggiore estate che il paese abbia mai vissuto in tema di siccità, incendi e ondate di caldo, gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto un piano di emergenza, di adattamento e di mitigazione, oltre a misure fiscali. Nella capitale si sono contati 8.000 partecipanti riuniti in Place de la République in una manifestazione che da corteo è diventata un incontro statico a causa delle misure di sicurezza prese per la messa celebrata da Papa Leone XIV in contemporanea. Sulla piazza, che ospita le principali manifestazioni parigine, presenti anche diversi politici, soprattutto dei partiti di sinistra. La France Insoumise, comunisti e ecologisti, primi fra tutti. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Roberto Maggioni, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
15: A settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Did you turn the music up at teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: prendato.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: RBE, vicina a te.

0: che rosa. Cosa?
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un operaio è stato investito ed ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato poi positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo.
3: Restano in carcere a Torino le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra giovedì e venerdì in un alloggio nella periferia nord della città. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare per Christian Matheus de Oliveira Morando, 26 anni, Keith Batig, 22 anni e Nicole Formichetti, 47 anni, la donna che viveva in affitto nell'appartamento. Secondo chi indaga, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una festa a base di droghe e alcol, poi culminata in una lite.
2: Sempre a Torino, ieri sera intorno alle 22.30 un bambino di 5 anni è stato investito nel quartiere San Donato mentre era coi genitori e la sorella. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita, ora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad investirlo sarebbe stata l'ex compagna del padre del piccolo, una giovane di 24 anni che dopo l'impatto è fuggita. Nella notte è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravati. I carabinieri sono ancora al lavoro per capire l'esatta dinamica di quanto successo.
3: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta.
2: Da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. I nuovi tetti, che saranno applicati sia per il self-service che per il servito, comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati fino ad ora. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno, una mossa della compagnia controllata dallo Stato italiano che va incontro al governo in difficoltà proprio per il caro carburanti, che ieri ha toccato il record in autostrada, 2,50 euro al litro.
3: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Sono accusati di aver commesso reati ai sensi dell'Explosives Act e per ora restano in custodia, riferito un responsabile della polizia locale britannica che ha tenuto una conferenza stampa poco fa. Il funzionario ha parlato anche di 85 persone evacuate dal villaggio di Welford nei pressi della base militare per ragioni di sicurezza.
2: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese in Costituzione. Il no ha vinto col 71% dei voti nel quesito che voleva aumentare la neutralità svizzera, introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. In chiusura diamo uno sguardo al tempo per la giornata. Sarà soleggiato su tutta Italia con temperature al di sopra delle medie stagionali. Stessa situazione prevista per domani, dove le massime potrebbero arrivare a toccare i 30 gradi in alcune città del centro Italia. Sono le 15.34, noi ci risentiamo alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, contraddittoria, conflittuale e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra appartenenza. In questa puntata, che è la numero 869, parleremo di fotografia naturalistica attraverso un'intervista a un fotografo e regista coraggioso. Parleremo di Brigitte Bardot, di caccia e di delfini. Il montaggio musicale della puntata e la ricetta cruelty free a tema saranno a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito.

L'incontro con certi animali non umani può essere rivoluzionario. Il treno della vita può deviare la sua direzione. Se si ascoltasse con attenzione, potrebbero essere sentiti i rumori dei binari che si staccano e che si scambiano. L'incontro con l'animale non umano può diventare un nuovo scopo esistenziale. È questo che è accaduto a Paolo Rossi, naturalista, fotografo e regista. L'amico e attivista Pasquale, nostro corrispondente da Genova, ha realizzato questa intervista per Restiamo Animali.

0: Paolo Rossi, naturalista, fotografo, regista, si occupa di selvatici. Quando comincia ufficialmente il tuo lavoro sul tema selvatici?
1: Nel 2003, quando presentai una tesina alla scuola agraria intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure.
0: E dopo questa prima esperienza scolastica, diciamo, com'è continuato il tuo rapporto con i lupi?
1: Volevo vederne uno a tutti i costi, quindi non feci l'università, ma mi misi subito sulle tracce di questo magnifico predatore nei boschi dietro casa, soprattutto in primavera e estate, addirittura al costo a volte di licenziarmi per cercare poi dei lavori nei mesi successivi, proprio allo scopo di fotografarlo e fotografarlo eticamente, cioè attraverso la conoscenza di questo animale, dei segni che lascia, dei suoi boschi e senza utilizzare alcun tipo di scorciatoia, come purtroppo sono a volte attrattivi o addirittura esche, che è di fatto in Italia illegale. La BBC si è interessata al mio lavoro, ha fatto una piccola intervista proprio venendo a cercare questo pazzo genovese che ha abbandonato un lavoro normale per dedicarsi all'attesa e alla fotografia di lupi.
0: Eppure, nonostante i lupi, tu sei diventato famoso anche fuori all'Italia grazie a un altro animale. Quale?
1: Quando poi ho iniziato a fare i documentari, la vacca ribelle, chiamiamola così, questo soprannome dato a queste mucche che hanno cercato con forza la loro indipendenza, la loro libertà sulle alture di Miele Masone, hanno attirato la mia attenzione e hanno aperto di fatto poi un ciclo che appunto è stato quello non più della fotografia, ma anche del documentario breve, ottenuto con camere nascoste. E quindi le porto sempre nel cuore e il film si trova libero in rete.
0: In epoca più recente sei passato al gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, il gatto selvatico col mio collega Nicola Rebora abbiamo dimostrato che c'è, che esiste in una zona dove non si raccoglievano prove da oltre un secolo e a differenza del lupo che abbiamo avuto il piacere, la fortuna e la competenza di incontrarlo varie volte di persona, il gatto selvatico appunto è talmente schivo e elusivo che ci ha costretto a usare camere nascoste.
0: Ecco, dimmi due parole su come producete e distribuite i vostri film.
1: Guarda, attraverso raccolte fondi dal basso le persone fanno una donazione, noi in cambio diamo un piccolo premio, una maglietta, una foto e un'avventura in cerca di selvatici tra i boschi e in questo modo, con questo baratto, ci finanziamo. E tra l'altro c'è una cosa bella perché
0: Parte dei nostri film, dico nostri perché anche il collega Nicola Rebora e altri soci mi hanno aiutato molto, parte dei nostri film appunto sono liberi, si trovano in rete e una parte del nostro lavoro è anche questo, a costo di appunto non avere vantaggi economici, però ci piace anche che il tema della resistenza selvatica e della cultura selvatica diventino parte proprio della cultura e che possano essere visti e possano condizionare, si spera in positivo, le nuove generazioni.

0: Ecco, io so anche che la tua attività all'aria aperta, oltre che documentarista, porti anche le persone, quindi condividi queste tue escursioni.
1: Certo, assolutamente, faccio una guida ambientale e porto le persone nei luoghi dove incontro e documento la presenza di animali e per far vedere che habitat straordinari ci sono e che habitat dobbiamo impegnarci tutti a conservare e anche i modi per avvicinarsi al selvatico cercando di arrecare a lui e a loro il minimo disturbo possibile. Ma buona parte della mia vita l'ho passata in realtà sui crinali ad attendere i lupi e di recente a portare persone, ad aspettarli per provare a vederli, fotografarli e per insegnare alle persone come cercare di vederli cercando di arrecare loro il minimo disturbo. Meno si disturbano, tra l'altro è più probabile vederli banalmente. Per non dimenticare altri temi, potrei citare il lavoro fatto sul bracconaggio, soprattutto tra il 2011 e il 2016 circa, e ho documentato fotograficamente, grazie al CABS, Comitato Antibracconaggio, che ha sede in Germania ma che lavora molto in Italia, il bracconaggio su avifauna e su specie di uccelli migratori anche molto piccoli, a Cipro, a Ponza, a Brescia, in Sardegna. Ed è stata una bellissima esperienza personale che poi non si è trasformata, come mia consuetudine, in libri fotografici o film, però appunto mi ha dato molto dal punto di vista umano e quando è possibile sui social posto dei ricordi di questa esperienza che è veramente intensa, anche drammatica, ma molto molto affascinante.
0: E sappiamo che c'è una new entry.
1: Sì, stiamo lavorando sulla Martora, a novembre presentiamo questo film sostenuto dal basso e non vediamo l'ora.
0: Bene, a noi non resta che salutarci, promettere ai nostri ascoltatori che li terremo aggiornati su questo nuovo film e farti un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e in bocca al gatto selvatico.

Sono stati incredibili i risultati dell'asta di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. A Parigi sono stati venduti 285 ricordi appartenuti all'attrice francese. Il ricavato è stato devoluto interamente alla sua fondazione benefica per gli animali, così riporta la BBC. Icona assoluta del cinema francese degli anni 50 e 60, Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez. Gli articoli messi all'asta provengono dalle sue due residenze a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo nella casa d'aste. Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda, ha così dichiarato Frank Guyou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, sono stati proposti utensili da cucina, pentole, le creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Sono state messe all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. Spiccava anche una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia, per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli. Li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali, ha spiegato Guyou. La maggior parte dei lotti aveva un prezzo di partenza accessibile, inferiore a 100 euro, ma le offerte hanno fatto lievitare notevolmente le cifre. E il ricavato è stato quasi di 1 milione di euro, precisamente 954.000 diritti inclusi, ovvero circa 20 volte le stime iniziali. E questo il bilancio record dell'asta, appunto, di 285 oggetti personali e souvenir di Brigitte Bardot, svoltasi il lunedì 21 settembre a Parigi, dopo 5 giorni di esposizione. Sono stati attirati ben 15.000 visitatori. L'evento, curato dalla casa d'asta Millon, ha visto la partecipazione di circa 3.000 offerenti tra francesi e internazionali. La Fondazione Bardot, attiva nella protezione degli animali, sostiene attualmente migliaia di esemplari e centinaia di associazioni animaliste in tutto il mondo. E questa è la cosa forse più interessante, questa grande partecipazione all'asta degli oggetti di Bardot sicuramente era motivata dal desiderio di aiutare queste realtà animaliste. E questa ci sembra una buona notizia.

Ci riferiamo adesso a una notizia ANSA del 22 settembre scorso. Il latte del delfino presenta alcune delle principali caratteristiche di quello di altri mammiferi e somiglia a quello umano. Questo dato emerge dallo studio guidato da un team di ricercatori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali, Ambiente e Biologia dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista PLOS One, che ha analizzato per la prima volta i microRNA presenti nel latte del tursiope, una delle specie di delfino più conosciute. I risultati hanno mostrato che, nonostante i profondi adattamenti anatomici, metabolici, fisiologici e riproduttivi che hanno accompagnato l'evoluzione dei cetacei verso la vita acquatica, il latte del tursiope presenta alcune delle principali famiglie di microRNA già descritte nel latte di altri mammiferi. Lo studio è basato sul sequenziamento di un campione aggregato ottenuto combinando 76 prelievi da due femmine in diverse fasi della lattazione. La raccolta è stata effettuata nell'ambito delle attività veterinarie di monitoraggio del benessere da parte della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Ritrovare nel delfino le stesse famiglie di microRNA tipiche dei mammiferi terrestri è un dato di grande interesse evolutivo. Pur con le profonde trasformazioni subite dai cetacei, i principali componenti regolatori del latte infatti sono rimasti gli stessi delle specie terrestri. Per Filippo Cendron, primo autore dello studio e ricercatore di Padova, il principale valore del lavoro risiede proprio nell'aver aperto una nuova linea di ricerca e creato una base di conoscenza che potrà essere ampliata per comprendere meglio la biologia della lattazione nei cetacei e la sua evoluzione nei mammiferi. Non sappiamo dove questa ricerca possa portare, ma ci auguriamo che i tursiopi, i delfini, vengano lasciati in pace, perché le ricerche umane sono spesso invasive e costringono questi animali a essere catturati per scopi che non vanno quasi mai a loro beneficio.

All'inizio della stagione venatoria 2026-2027, tra l'avvio delle preaperture di agosto e settembre fino al momento in cui vi parliamo, si sono già registrati 6 incidenti significativi in Italia con un bilancio di un morto e 5 feriti. Il monitoraggio ufficiale di questo specifico arco temporale, pur essendo la stagione generale aperta ufficialmente solo da pochissimi giorni, è stato diffuso dall'Associazione Vittime della Caccia. E vi diamo in dettaglio i numeri e le dinamiche. Dunque, il bilancio dei primi incidenti evidenzia come il fenomeno colpisca sia gli stessi praticanti sia cittadini estranei all'attività venatoria. Infatti si è registrata una vittima mortale, si tratta di un cacciatore rimasto ucciso a causa del cosiddetto fuoco amico o da colpi accidentali scaturiti durante le battute nei boschi. 5 persone invece sono state ferite, tra queste 4 sono cacciatori, tra cui un grave episodio registrato nel Frusinate dove un pensionato è stato colpito alla testa. La quinta invece è una vittima civile, non cacciatrice, ovvero una donna colpita da pallini mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in Piemonte. La maggior parte di questi eventi si è concentrata proprio nel weekend del 20 settembre in concomitanza con l'apertura formale della caccia nella maggior parte delle regioni italiane. L'ENPA il 18 settembre scorso, poco prima quindi dell'apertura ufficiale della caccia, ha diffuso un significativo comunicato il cui titolo è «Apertura della caccia sotto il regno del fallimento». E questo è il contenuto. È fallito il tentativo di rilanciare la figura del cacciatore, magari come bioregolatore e generoso tutore della biodiversità, come vorrebbe l'ormai celebre testo del DDL Caccia Selvaggia della maggioranza di governo, ora in discussione alla Camera. Mentre mai come oggi sono impopolari le doppiette invise ai giovani di campagna e di città. L'ENPA ricorda la bocciatura popolare dell'ultimo sondaggio Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, con solo 3 italiani su 100 che vorrebbero incentivare l'attività venatoria, mentre 3 italiani su 4 chiedono che venga abolita, fortemente ridotta fino a sparire o limitata a pochi casi di emergenza. Mai come oggi è fallimentare l'accanimento della destra per rilanciarla. Parlano chiaro i numeri dei cacciatori rivelati dalla Lega per l'abolizione della caccia attraverso il computo dei tesserini venatori regionali. Ebbene, i cacciatori non raggiungono il numero di 430.000, questo nonostante il pieno sostegno dei produttori di armi e di cartucce. Il governo e la sua maggioranza voltino pagina, insiste ENPA, rinuncino alle incredibili forzature che mortificano le istituzioni, come l'andamento dei lavori nella Commissione Agricoltura della Camera e la previsione dell'Aula a novembre per il provvedimento Caccia Selvaggia, con il prevedibile ricorso a una trappola regolamentare, la tagliola, per superare la muraglia del 1,000,000+ di emendamenti presentati dalle opposizioni. Aggiunge in fondo la nota di ENPA: è un fallimento per il fronte filovenatorio anche a livello politico. Aver ignorato i tanti appelli delle associazioni per la sospensione della stagione venatoria almeno a settembre-ottobre, dopo tanti mesi di caldo estremo, siccità e incendi che hanno devastato la fauna. Noi siamo d'accordo con ENPA e continuiamo a monitorare l'andamento di questo infausto DDL.

0: Abbiamo chiesto allo chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta vegana della settimana al mestiere di fotografo naturalista. Vediamo che cosa si è inventato il nostro chef.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Mi sono chiesto come posso rendere omaggio a un fotografo naturalista, o meglio, come può la cucina fotografare la natura? Per me la risposta è racchiusa nella ricetta di un piatto vegan e crudista che vi vado a raccontare. Le tagliatelle crudiste di carote al pesto di girasole e sesamo. Gli ingredienti per due persone sono 3 carote grandi, 40 g di semi di girasole, un cucchiaino di semi di sesamo, un mazzetto di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone e sale. Con un pela patate sbucciate le carote e tagliando per la lunghezza ricavate delle striscioline tipo tagliatelle. Condite con il sale e il succo di limone, mescolatelo con le mani e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate il pesto. Nel bicchiere di un mixer unite i semi di girasole e di sesamo con il basilico, aggiungete l'olio e qualche cucchiaio di marinatura delle carote. Frullate fino ad ottenere una crema. Condite le tagliatelle di carote col pesto e decorate con qualche seme di sesamo e una foglia di basilico.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 870 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 e A4 si viaggia a rilento tra Ivrea e Albiano in direzione A4. Vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
23: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
24: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
23: Ogni possibilità inizia con un passo.
24: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
25: Questo cammino dobbiamo completarlo.
23: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.

0: A Pinerolo torna la maschera di ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Popolare Network.
2: Sono le 17.30, questo sono le notizie di Popolare Network. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice nella terza tappa del suo viaggio in Francia. È impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha continuato il Papa, che ha ribadito con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Secondo Leone, nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. Tra poco alle 18 il pontefice avrà un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, il momento più atteso di questo suo viaggio francese.
3: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford a ovest di Londra. Sono accusati formalmente di terrorismo, a precisarlo è stata l'antiterrorismo britannica che sta indagando. Non è ancora stata resa nota la loro identità. La base militare utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran e poco fa ha parlato da Chicago Donald Trump. Collaborando con la Gran Bretagna ha detto: è stato fatto un lavoro straordinario, li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti.
2: Dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato poco fa da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni ieri aveva annunciato che da domattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti, che saranno applicati sia per il self-service che per il servito, comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno.
3: Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo. La vittima era un operaio moldavo di 45 anni e stava allestendo insieme ad alcuni colleghi un cantiere stradale quando è stato travolto. Il 54enne alla guida dell'auto che lo ha investito è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro. Si è fermato per i soccorsi ed è stato denunciato a piede libero, deve rispondere di omicidio stradale.
2: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando la stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, domani poi dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Vannacci, che è la prima prova politica seria con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta.
3: 2 turisti filippini sono morti dopo che un autobus partito da Milano e diretto all'Oktoberfest a Monaco di Baviera si è ribaltato in autostrada in Germania. Ferite gravemente altre 8 persone. Il mezzo, secondo quanto riferito da un portavoce della prefettura di polizia dell'Alta Baviera, trasportava un gruppo di 33 turisti filippini e 2 autisti italiani. Il veicolo sarebbe uscito di strada prima di ribaltarsi. Dopo l'incidente, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
2: Sono le 17.34, noi ci risentiamo col giornale radio alle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 334 del Sassello si viaggia senso unico alternato in prossimità di Rivere. Lungo il raccordo A5 e A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Hub siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Popolare Network.
5: Allarmi esplosivi vicino a una base britannica usata dagli Stati Uniti nell'ambito della guerra contro l'Iran. Arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo Eni anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo incassa la mossa e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Ma intanto il prezzo è salito alle stelle. Ieri in autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Elezioni suppletive a Reggio Calabria, a mezzogiorno crollo dell'affluenza, ha votato meno del 4%, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per quello che è il primo vero test elettorale per Roberto Vannacci. Da Lourdes il Papa ribadisce la posizione della Chiesa su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte. Nella terza tappa del viaggio francese del pontefice, Leone incontra le vittime di abusi, massima vigilanza su questa dolorosa piaga, ha detto. Sono le 19:31 minuti, buonasera, questo è il giornale radio di Popolare Network. 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Chiara Manetti.
6: Buonasera Alessandro, la polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti 5 uomini che, come dicevi, sono stati arrestati nelle prime ore di oggi domenica con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica RAF Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina 3 furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i 5 uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
5: Grazie Chiara Manetti. Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attenersi dai colloqui in settimana. Lo rende noto a Axios, che ha intervistato il presidente statunitense. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa, hanno sopravvalutato la propria posizione. Alla domanda su una ripresa degli attacchi contro l'Iran, il presidente statunitense ha risposto: ci penso continuamente. Intanto, a distanza di 2 mesi da quella che sembrava un'indiscrezione rilanciata dai media occidentali, è arrivata la conferma delle condizioni della guida suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar al-Arabi che Mokhtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
7: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mokhtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto, secondo alcune fonti non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar al-Arabi è Mohsen al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Il religioso ha rivelato dettagli sulle modalità con cui Mokhtaba è stato eletto. Il suo nome è stato proposto come gesto di sfida nei confronti di Trump, che aveva messo in guardia contro l'elezione del figlio di Khamenei. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Mokhtaba ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mokhtaba non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mokhtaba per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: Dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 invece per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Ma nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Giannola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
8: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi 6 mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
5: Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale, successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno prima il suo aggressore, si erano dati appuntamento lungo un fiume, il Pescia, ma dopo aver rifiutato l'avance dell'uomo, la ragazza prima è stata trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvarla l'ha chiamata la polizia di una passante che ha sentito le sue urla. L'uomo è scappato, ma è stato poi ritrovato e arrestato dagli agenti, ora in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida una persona risultata positiva all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro. Si è fermato per i soccorsi ed è stato poi denunciato a piede libero. Deve ora rispondere di omicidio stradale. A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è la prima prova politica seria

0: i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti in quale momento, questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
1: Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes. Nella terza tappa del suo viaggio in Francia, dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha avuto poi un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero ed è stato uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, ha detto prima dell'incontro durante la messa celebrata a Lourdes. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza e malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di due giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione del misticismo cattolico più fervente e più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e per così dire contestualmente del diritto all'aborto che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese. Il no ha vinto con quasi il 70% dei voti nel quesito che voleva aumentare appunto la neutralità svizzera, introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e l'obbligo a non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. A un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo opposizione alla pari. Il primo ministro Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot. Nell'uno o nell'altro, al momento, raggiungerebbero la maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
3: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari con, sempre stando ai sondaggi, 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
1: Mi una Mari Carmen Mas, nessuna Mari Carmen in più. Con questo slogan in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da 70 anni. Il servizio da Madrid.
4: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini.
5: Lo che è la vivienda deve di intendersi.
4: La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di

0: prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive nelle case. L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem prima di passare la seconda notte in tenda. Vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: In Irlanda del Nord resta alta la tensione dopo che una grande folla di manifestanti si è radunata per protestare contro la marcia dell'Orange Order. Si tratta dell'organizzazione protestante unionista dell'Irlanda del Nord che per la prima volta dal 1997 è stata autorizzata a sfilare in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Il primo ministro britannico, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. Sono stati compiuti grandi progressi in Irlanda del Nord e non vogliamo che si torni indietro, ha detto. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: Non è soltanto una questione legata ad una marcia e una ferita che non si è mai rimarginata, si tratta di Irlanda del Nord, dove gli scontri tra unionisti e nazionalisti in Parlamento sono all'ordine del giorno. Adesso il riemergere di una questione che sembrava sepolta dopo 30 anni ha riaperto un dibattito. Sinn Féin dalla parte dei residenti, il DUP, il partito unionista, con chi vorrebbe invece marciare. Anche i leader religiosi, cattolici e anglicani, hanno invitato tutti al dialogo, ma le elezioni generali sono dietro l'angolo nel 2027 e i partiti soffiano sul fuoco. Il processo di pace in Nord Irlanda non è ancora concluso.
1: 19:46 minuti è tutto. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 22:30. Una buona serata da Chiara Manetti, Alessandro Braga.
3: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dal pastore Dieter Kampen.
1: Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi do il benvenuto con il versetto della settimana di Giovanni 4,4, che già ci ha dato il tema di questa 18ª domenica dopo Pentecoste, la nostra fede. La fede naturalmente non riguarda solo questa domenica, ma tutti i giorni della nostra vita, solo che in questo culto vogliamo rifletterci e pregare che Dio dia forza alla nostra fede. Signore nostro Dio, sia con noi in questo momento di culto, manda il tuo Spirito su di noi e illuminaci con la tua parola, affinché possiamo essere fortificati nella fede e cantare la tua lode. Amen. Ascoltiamo alcuni versetti del Salmo 138.
2: Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dèi salmeggerò a te. Adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. Preghiamo. Signore, siamo qui riuniti perché ci chiami con la tua parola di salvezza. In Cristo, nella sua morte e resurrezione, tu ci hai mostrato che la bontà, la verità, la giustizia e la pace ti appartengono. Fa che non rimangano per noi solo parole, ma diventino doni del tuo Spirito per guidare la nostra esistenza quotidiana. Tu sei il nostro unico Dio, la nostra sola speranza. A te va la nostra lode e in te riponiamo la nostra fiducia. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo. Dio nostro, i tuoi sentieri sono orientati alla bontà e alla verità. I motivi per esserti riconoscenti sono infiniti e spesso non troviamo le parole adeguate per esprimerti il nostro grazie. Per questo ti chiediamo di fare silenzio nei nostri cuori e nelle nostre menti affinché la tua parola vi trovi dimora. Guidaci nei tuoi cammini di giustizia e rendi salda la nostra fede affinché la nostra vita renda gloria a te e a te soltanto. Amen.
1: Perché, se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarei salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.

Il testo della predicazione si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, i versetti da 21 a 28. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentato da un demonio». Ma egli non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Cari fratelli e sorelle, questi versetti proposti dal lezionario per oggi, 18ª domenica dopo Pentecoste, sono un po' ostici, perché ci presentano un Gesù dai comportamenti insoliti, sicuramente poco simpatici, persino denigratori e rassisti. Non è questo il Gesù che normalmente ci viene predicato in chiesa. Sarebbe troppo facile però scattare questo racconto solo perché non ci piace come Gesù si comporta. Avere un Gesù a nostra immagine e somiglianza, modellato sui nostri desideri, non ci aiuterebbe. Anche la vita non corrisponde sempre ai nostri desideri, e nemmeno il nostro rapporto con Dio. Magari avete già fatto l'esperienza deludente di aver pregato senza percepire alcuna risposta, oppure di aver chiesto aiuto a Dio, ma le cose invece di migliorare sono peggiorate. Anche queste esperienze negative hanno un loro posto nella vita ed è importante trovarle rispecchiate e accolte nella Bibbia. C'è poi un altro motivo dietro a questo comportamento così brusco e respingente da parte di Gesù. Solo così può emergere la grande fede della donna cananea. Infatti questo racconto non è incentrato su Gesù, ma sulla donna cananea. E per lei e per la sua grande fede che questa storia viene raccontata. In questa prospettiva il comportamento di Gesù è funzionale alla dinamica della storia, la storia di una donna e della sua fede. La storia di una donna che vive un grande travaglio perché sua figlia è gravemente malata. La prima cosa che veniamo a sapere di questa donna che chiede aiuto a Gesù, è il fatto che sia cananea. Quindi non era ebrea come Gesù, non apparteneva al popolo eletto. Nonostante ciò, ha una tale fiducia nel fatto che Gesù abbia il potere e la volontà di aiutarla, che proprio per questa fiducia continua a implorarlo. Non cessa di rivolgersi a Gesù, gli grida dietro. Il testo usa qui un verbo forte che esprime bene l'impeto e l'insistenza della richiesta. L'insistenza è tale che i discepoli dicono a Gesù: «Mandala via perché ci grida dietro», che significa in parole semplici: «Accontentala così ci lascia in pace». Gesù risponde: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Nonostante questa risposta, confrontato con la grande fede della donna, alla fine Gesù l'aiuta. E questo ci fa comprendere l'universalità dell'opera salvifica di Cristo. Ci fa capire che il suo amore non ha confini. L'amore di Dio non si rivolge solo a coloro che appartengono al popolo eletto, che seguono certi rituali, certe leggi, ma a tutti. Anzi, in altri passi della Bibbia leggiamo che Gesù si è rivolto proprio a coloro che sembrano i più lontani da Dio. Se la donna cananea ha il coraggio di rivolgere la sua richiesta a Gesù,
significa che conosceva o intuiva quest'amore sconfinato e totalmente incondizionato. Perciò la donna chiede aiuto a Gesù, eppure Gesù non risponde. E quando lo fa, le nega l'aiuto, insultandola. Questo ci potrebbe sembrare strano, perché di solito sentiamo dire che Gesù ama tutti gli esseri umani e aiuta tutti. Qui invece no, Gesù tace. Ma se riflettiamo più a fondo su questo fatto, ci sembrerà già meno strano, perché anche questo fa parte del nostro cammino di fede, l'esperienza del silenzio di Dio. A volte sembra che Dio non ci sia, che sia assente. Se capita un piccolo guaio, possiamo ancora trovare una spiegazione e consolarci. Ma può anche succedere un evento talmente grave da non permetterci più di consolarci con delle semplici spiegazioni. Accadono cose in cui tutta la nostra sapienza umana non serve più, cose che non possiamo comprendere. Allora ci rivolgiamo a Dio con le nostre domande. Perché è successo questo? Come hai potuto permettere una cosa simile? Ma non ci sarà né voce né risposta. Dio tace. In questa situazione è facile pensare che Dio non esista. È facile cadere nella disperazione. Lutero parlò a questo proposito di un Deus absconditus, un Dio nascosto. Un Dio che non possiamo né comprendere né amare, anzi che quasi dovremmo odiare. Possiamo amare solo il Deus revelatus, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo come Dio di grazia e di amore. Noi crediamo in questo Dio d'amore quasi contro il Dio nascosto e incomprensibile. E solo la fede può cogliere che il Dio nascosto è in fondo lo stesso Dio rivelato. La donna cananea sembra avere proprio questa fede, che le permette di credere nell'amore di Dio anche nel momento in cui non riceve risposta o quando Gesù le nega l'aiuto. Ora, piuttosto che aiutarla, Gesù la insulta paragonandola a un cane. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Questa è una chiara negazione dell'aiuto richiesto. Ma la donna cananea, invece di disperarsi, si affida all'amore sconfinato di Dio e ne invoca la grandezza. Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Questa è un'immagine bellissima perché esprime perfettamente tutta la ricchezza di Dio. La tavola del Signore è così imbandita che ne resta sempre anche per i cagnolini. Non soltanto i pochi eletti seduti a tavola possono mangiare, ma la sovrabbondanza fa sì che tutti ne ricevano. Persino le sole briciole sono più che sufficienti per saziarsi. La donna cananea conosce tutta la grandezza, la ricchezza e la pienezza di Dio e sa che anche la minima parte per lei è più che sufficiente. Lei punta su tutta questa abbondanza, invoca la grandezza di Dio e gli rende gloria. Come avremmo noi reagito in una situazione simile? Forse avremmo accusato Dio perché non aiuta. Forse avremmo perso la fede. Magari in una situazione simile possiamo ricordare la donna cananea. Essa ci aiuta a non smettere mai di rivolgerci a Dio con le nostre domande, che prima o poi troveranno una risposta. La sua storia ci aiuta a ricordare la grandezza dell'amore e della grazia divina, di cui già una briciola è tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Teniamo ben a mente che Dio si è rivelato in Gesù Cristo come Dio d'amore e che questa rivelazione mette tutti gli avvenimenti in un'altra luce, anche
quando questi restano incomprensibili e difficili da accettare. Come la donna cananea, possiamo avere fiducia che, infine, Dio ci risponderà. Amen.

Preghiamo. Dio infinitamente misericordioso, nel tuo Figlio Gesù Cristo ti sei rivelato a noi come un Padre premuroso. Aiutaci a non perdere la speranza nei momenti di difficoltà e ad aggrapparci in ogni tempesta a Gesù Cristo. Sia Lui la nostra ancora e il tuo Spirito la guida che ci conduce a Lui. Ti preghiamo per le madri e i padri che soffrono nel vedere i propri figli tormentati dalla malattia, dalla dipendenza o dalla mancanza di futuro. Intercedi per le vittime delle guerre e delle discriminazioni religiose e culturali. Dona loro la forza di sperare contro ogni speranza e suscita persone capaci di sostenere la loro causa con amore tenace. Preghiamo per coloro ai quali mancano le cose più elementari della vita, cibo, acqua pulita, un posto sicuro per vivere, l'opportunità di sognare. Padre, tu ci hai chiamati ad amare il nostro prossimo. Aiutaci a essere solidali con la forza della tua giustizia e del tuo amore. E ora, nel silenzio, vogliamo portare davanti a te i volti e le situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Ascolta la nostra preghiera, abbi pietà di noi, salvaci e proteggici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia rivolgere i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Dieter Kampen.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià sono possibili rallentamenti tra Santhià e Albiano verso Aosta. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti in prossimità di Trofarello in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravelonatoce sono presenti code per lavori tra l'innesto con la statale 33 e lo svincolo di Baveno verso Genova. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: amore mediterraneo.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo suona giovane.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
8: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
9: Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Gonnella
10: e Susanna Marie. Carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere reggae, carcere rap. La scorsa settimana eravamo in Argentina con Mercedes Sosa. Oggi siamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia inizia a Miami, ma troppe volte e in troppe altre città era già capitato che iniziasse.
9: Il 16 gennaio 1989, il 23enne motociclista nero Clement Lloyd viene ucciso nel quartiere di Overtown a Miami da un colpo di pistola sparato alla testa. La moto sbatte violentemente contro una macchina e il 24enne Alan Blanchard, che viaggiava con lui, viene sbalzato a terra. Morirà il giorno successivo. A sparare era stato il poliziotto di origine ispanica William Lozano. Era convinto, dirà in seguito, che la moto, inseguita da un'auto della polizia per un'infrazione al codice della strada, volesse investirlo.
10: Overtown costituiva il cuore della comunità afroamericana di Miami. Ai tempi del sistema Jim Crow era addirittura chiamata Colored Town. Il sistema Jim Crow era un sistema di segregazione razziale di fatto, che molti davano per scontato e che si avvaleva pure di leggi, chiamate anch'esse Jim Crow, e in vigore fino alla metà degli anni 60, per cui neri e bianchi erano sì in teoria uguali, ma ben separati. Jim Crow era un personaggio di fantasia, un nero claudicante, preso dispregiativamente a emblema degli afroamericani.
9: Quando si sparse la voce dell'uccisione di Lloyd quel 16 di gennaio del 1989, la comunità nera insorse, Per 3 giorni la gente, indignata e inferocita, si riversò in strada. La folla in rivolta lanciò pietre, spaccò vetrine, diede alle fiamme negozi. Le scuole vennero chiuse. Una forza di 700 poliziotti accorse. La zona fu isolata, vennero lanciati lacrimogeni. Centinaia di manifestanti finirono in arresto.
10: Nell'ottobre successivo iniziò il processo, che il 7 dicembre vide la condanna di Lozano per doppio omicidio colposo. La pena fu stabilita in 7 anni di carcere. Tuttavia, l'uomo non li sconterà mai. I giudici della Corte d'Appello respinsero la sentenza, sostenendo che il processo non si sarebbe dovuto tenere a Miami. La giuria, si diceva, avrebbe potuto essere influenzata dalle tensioni razziali e dal timore che di fronte a un verdetto di non colpevolezza sarebbe nuovamente esplosa una violenza di massa. Un nuovo processo fu ordinato, questa volta da tenersi ad Orlando. E qui, nel 93, William Lozano venne assolto.
9: Era durato poco, ma quel 7 di dicembre la comunità nera di Miami aveva vissuto un grande senso di risarcimento. Erano giorni che si preparava alla delusione e che era pronta a scendere ancora in piazza. In passato il sistema della giustizia non aveva funzionato per la comunità afroamericana locale. Nel 1980 e ancora nel 1982 altre rivolte erano scoppiate nella città a causa di uccisioni di persone di colore da parte di poliziotti processati e poi assolti. Il verdetto contro William Lozano era storico. I giudici non gli avevano creduto, ritenendo invece che si fosse messo di proposito sulla traiettoria della motocicletta e avesse sparato prendendo la mira. L'aria era tesa, l'aula gremita, i corridoi del tribunale affollati da giornalisti e telecamere. Il verdetto fu letto in diretta televisiva. Molti insegnanti avevano permesso ai loro studenti di assistere dai televisori delle classi. Le radio invitavano ad astenersi dalla violenza quando la decisione sarebbe stata resa nota. Una profonda ondata di sollievo invase Overtown. Finalmente era stata fatta giustizia.
10: La tensione si trasformò in un attimo in un'esplosione di festa. Anche la musica esplose. Ma quale musica? Tra il giorno della rabbia per la morte di Lloyd e il giorno del riscatto per la condanna di Lozano era avvenuto qualcosa. Era uscita quella canzone che resterà negli anni a venire quale straordinario inno rap nelle lotte dell'attivismo radicale afroamericano. Il brano fu suonato a tutto volume nelle strade di Overtown, che esultavano per il riconoscimento giuridico ottenuto. Ci ascoltiamo. Fight the Power. Loro sono i Public Enemy.
0: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Fight the power. Siamo con i Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock.
3: Eh sì, Public Enemy a Jailhouse Rock, quei Public Enemy che io e Susanna vedremo dal vivo il prossimo 3 ottobre nel Maryland, perché ci saranno anche loro a quel grande concerto che è stato messo in piedi da Tom Morello, Power to the People, nel Maryland, un concerto che vedrà tra l'altro la partecipazione straordinaria di Bruce Springsteen, ma non solo Bruce Springsteen, anche i Foo Fighters, David Matthews, John Baez, Stephen Stills, Jack Black e tanti, tanti, tanti altri. Perché? Per fare cosa? Per un giorno di pace, dice Tom Morello, di amore, di giustizia, di musica, per celebrare la musica e per celebrare la democrazia. E beh, una democrazia che Tom Morello ci dice essere in crisi negli Stati Uniti, e allora tutti insieme al Meriwether Post Pavilion in Columbia, per fare che? Per andare verso quello che è l'Election Day, le elezioni del midterm, e per cercare di favorire l'iscrizione al voto delle nuove generazioni. Headcount è l'organizzazione sostenuta da Tom Morello e dal festival Power to the People. E cosa fa questo Headcount? Invita durante i concerti i giovani ad iscriversi, perché negli Stati Uniti è così: se non ti iscrivi alle liste elettorali poi non potrai votare e poi non ti potrai lamentare se i repubblicani vincono. Ecco, e se Trump è sempre più forte al potere. Per questo, durante la musica, durante i festival, durante gli eventi culturali, questa organizzazione invita le persone a votare. Ebbene, ci saremo anche noi, dalle 12, io e Susanna, nel Maryland, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e i Public Enemy.
2: E noi torniamo a questa puntata di Jailhouse Rock che dedichiamo proprio a loro, a questo grande gruppo rap statunitense nato alla metà degli anni 80 del secolo scorso. Si formano a New York appunto nel 1985, non per le strade di qualche sobborgo degradato, ma piuttosto alla Delphi University, rinomata università di Long Island. È qui che si incontrarono i due storici membri fondatori, Carlton Douglas Ridenour e William Jonathan Draytor Jr. Erano nati rispettivamente nel 1960 e nel 1959, con i nomi di Chuck D, cause the D is for dangerous, sta per pericoloso, spiegherà il testo di una canzone. Chuck D e Flavor Flav costituiranno l'anima costante del gruppo, che per il resto vedrà moltissimi cambi di formazione. Fin dall'album di debutto si intuirà il profilo della band più politicizzata e radicale della storia del rap. I Public Enemy cambieranno per sempre il volto dell'hip hop.
3: Già nei mesi precedenti a quelli che abbiamo raccontato in apertura, il brano Fight the Power si era sentito nelle marce di protesta che avevano seguito l'uccisione a sfondo razziale del sedicenne Yusef Hawkins nel distretto newyorkese di Brooklyn, e si era sentito nella rabbia degli studenti che reagivano alle violenze di polizia e alla profilazione razziale durante il Greek Fest a Virginia Beach. Combattere il potere diventa l'esortazione di massa di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze. La canzone non invita solamente a ribellarsi contro il potere costituito, ma spinge a combattere l'essenza stessa dello stile di vita statunitense.
2: Il brano è allo stesso tempo ritmo, potenza musicale e manifesto politico. I Public Enemy, che si erano formati 4 anni prima, diventano l'incarnazione dell'uso politico dell'hip hop, la personificazione del rap come strumento di protesta. Fight the Power era stata scritta dai Public Enemy appositamente su richiesta del regista Spike Lee, alla ricerca di un forte leitmotiv musicale per il suo film Do the Right Thing, uscito nel luglio 1989. La pellicola racconta con grande potere espressivo una giornata di caldo torrido a Brooklyn, nella quale la violenza razziale affonda le proprie radici nell'incomprensione e nella banalità. Il film e il brano, indissolubilmente legati tra loro, nascono in una fase storica caratterizzata dalle forti tensioni razziali, nella quale i ghetti urbani sprofondavano sempre più nella droga, nella violenza, nella povertà. Entrambi catturano straordinariamente i vari aspetti del conflitto sociale in atto. I Public Enemy usano parole mai ascoltate fino a quel momento, arrivando a mettere duramente in questione icone indiscusse del paese. Elvis era un eroe per molti, ma non ha mai significato un cazzo per me. Era proprio un razzista quel maledetto, semplice e chiaro. Affanculo, lui che John Wayne, perché sono nero e sono orgoglioso. Sono pronto e lanciato, di più elettrizzato. La maggior parte dei miei eroi non appare su nessun francobollo. Non ci si stupirà se il nome del gruppo era inserito nelle liste dell'FBI.
3: Il primo album in studio dei Public Enemy è del 1987, si chiama Yo, Boom Rush the Show, un disco fondamentale nella storia hip hop. Questo brano è uscito anche come singolo. Ci ascoltiamo, Public Enemy.

Nemico pubblico numero uno, public enemy number one. Siamo con i public enemy in questa puntata di Jailhouse Rock, protagonisti nelle lotte afroamericane contro il razzismo. E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere. Lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbio Nuovo Complesso in Milano Bollate, questo straordinario strumento di libera informazione dalle carceri, gestito dalle stesse persone detenute che fanno parte delle due redazioni e che senza filtri ci raccontano settimana dopo settimana, oramai da 16 anni, la vita dietro quel muro. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: RC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Re Bibbia, la paura di starci e la paura di lasciarla. In attesa che i redattori raccontino problemi, vicissitudini, drammi, grandi e piccoli della loro detenzione, oggi parliamo di un tema ricorrente in carcere, l'uscita, che spessissimo porta con sé emozioni diverse e contrastanti. Insomma, è vero che in carcere esiste la paura di uscire? Ne parlano tra loro Andrea, del G11, uno dei capi redattori della radio, e Alessandro, che ha lasciato Re Bibbia pochi mesi fa.
2: Mi è stato chiesto se in carcere esiste la paura della libertà per noi detenuti. Io posso raccontare fatti che non mi appartengono perché non ho questa paura, anzi, avevo paura di entrare e ho paura di non uscire. Quello che ho imparato qui dentro però è che c'è gente che dopo tantissimi anni di carcerazione ha dei problemi, dei timori sull'uscita, proprio perché al di fuori delle mura non ha più nulla, magari ha perso la famiglia, magari si è invecchiato qua dentro, e l'istituzione carceraria non crea un futuro fuori da queste mura, non dà né riabilitazione all'interno concretamente e né uno spiraglio di futuro al di fuori. Quello che secondo me dovrebbero fare è creare qualcosa per queste persone che hanno passato più della metà della vita in carcere magari, o comunque una buona parte, e avere la possibilità di uscire da qui con un avvenire, con un qualcosa che si possa costruire pian piano e che dovrebbe partire già nella giacenza in carcere, già nella detenzione. Ma purtroppo questo non è fatto, non è strutturato, o perlomeno è strutturato forse sulla carta, ma non in pratica. Posso ricordarmi di qualcuno che aveva più di 70 anni e che erano 25, 27, 28 anni che stava in carcere e che magari aveva perso la moglie, aveva perso i figli, oppure i figli ormai stavano all'estero al lavoro, non aveva più una casa, non aveva nessuna aspettativa al di fuori delle mura. Me ne ricordo uno in particolare che aveva la possibilità di chiedere i giorni di beneficio e che erano più di 10 anni che non chiedeva questi semestri, proprio perché non voleva anticipare l'uscita, ma ormai si era rassegnato a vivere in carcere, perché tanto uscito da qui non avrebbe trovato nulla e si sarebbe ritrovato quasi, penso, per strada. Penso che fosse questo il suo timore, che trovasse proprio per strada, senza niente, perché è questo quello che ti aspetta dopo tanti anni di galera, se non hai una famiglia fuori, se non hai qualcuno fuori. Io personalmente ho una moglie, siamo sposati da poco, siamo insieme da 12 anni, ma dovessi perdere lei non ho tutta questa famiglia fuori, non avevo nemmeno prima questo rapporto con la mia famiglia di sangue. E quindi, se perdessi lei, cosa mi aspetterebbe dopo una lunghissima detenzione se uscissi fuori? Il nulla. E il nulla fa paura.
3: Allora, io parto dal presupposto sia appunto che dopo 10 mesi esco. Anch'io ho una sorta di paura, di timore, non tanto nel fatto di non sapere cosa trovo o non trovo, quanto dover ricostruire quello che in qualche maniera è ovviamente improrogabilmente si è spezzato, quindi il lavoro, essendo un libero professionista, quindi i rapporti con le persone, i rapporti con i familiari. Ho perso mio padre il giorno, l'8 dicembre di quest'anno, non ho potuto raggiungere i miei familiari, star vicino a mia madre, non ho potuto parlare con mio padre, quindi sono tante le cose da mettere a posto, non è solo l'affetto che ti trova fuori del cancello, sono anche gli affetti che non hai potuto in qualche maniera risolvere, che non hai potuto in qualche maniera, con i quali non hai potuto in qualche modo giustificare il comportamento o quello che hai fatto o quello che ti è successo. Poi c'è il lavoro è uno snodo fondamentale, perché per quanto poco sia stato il tempo, ci sono alcune professioni che sono strettamente vincolate ai rapporti interpersonali, alle public relations cosiddette, e scomparire così di improvviso per 10 mesi, o ti reinventi o addirittura dovresti cambiare città in qualche modo. Questa forse è la mia paura più grande, cioè dovermi reinventare dovendo rinunciare a quello per cui credo di essere tagliato, che è la mia professione. La famiglia, gli affetti penso che siano, col tempo si possono in qualche maniera riallacciare e recuperare, anche perché mi sono stati vicino, hanno dimostrato di comprendere quello che è successo, non di perdonarmelo, ma di comprenderlo. Sì, per il perdono ci vorrà il suo tempo.
2: Credo che la verità sia che il tempo perduto non te lo restituisce nessuno e che non si recuperano gli attimi che hai perso nel tempo in cui sei stato detenuto. Anche io ho perso mio suocero in questo periodo ed era come un padre per me, da 12 anni. Ti posso dire che non ci sarà mai niente al mondo che potrà restituire l'attimo in cui mia moglie aveva bisogno della mia spalla e io non c'ero. Non c'è libertà che tenga, non c'è niente che possa restituire il tempo al tempo, il tempo a noi.
3: No, certo, il tempo non te lo restituisce nessuno. Diciamo che in qualche modo devi far devi trovare l'ordine con cui riporre queste esperienze. È un po' un'utopia da un lato, perché probabilmente la persona che è entrata in questo carcere è estremamente distante da quella che ha vissuto il carcere e sarà sicuramente un'altra rispetto a quella che quel giorno sarà fuori e ritroverà le persone che l'aspettano. E di tempo ce n'è ancora tanto, non lo potrei recuperare sicuramente. Il tempo, dal mio punto di vista, non è né galantuomo né ti rende giustizia, proprio per quello che dici tu, perché non ti viene mai restituito. Però in qualche maniera devi farti forte, devi fare prezioso quello che hai acquisito.
4: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. È passata l'estate, ma noi siamo state sempre qui e adesso ci accingiamo ad affrontare quest'autunno.
5: Sei riuscita a leggere qualche libro o hai scritto qualcosa tu?
4: Leggere sì, qualcosa sì, scrivere sì, qualcosa. O io almeno personalmente non riesco a stare senza leggere qualcosa. Il mio maestro di scuola elementare mi diceva: leggi anche i necrologi, ma leggi. E io lo ricordo sempre perché aveva ragione, l'importante è sempre leggere.
5: E che cosa stai scrivendo?
4: Diciamo che sto scrivendo un'autobiografia, la mia detenzione che è iniziata all'improvviso, da un momento all'altro. Mi ha fatto capire che nella vita si può cambiare percorso in pochi secondi. Io in un secondo mi sono trovata dall'altra parte. Questa detenzione sicuramente mi ha cambiato la vita, anche perché la pena lunghissima, forse quella più lunga che ci può essere, perché il mio fine pena è 31/12/1999. No. Però ho cominciato a scrivere perché nel tempo, con la mia detenzione, ho incontrato tantissime persone, gente che entra, gente che esce, gente che torna. E ho capito che la gente, quando esce da qui, vuol dimenticare. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché dimenticare significa cancellare ciò che c'è, e noi non possiamo cancellare il carcere, la detenzione, quello che le persone affrontano qua dentro. E invece io, al contrario, ho pensato di divulgare quello che succede qui, che molta gente non sa. Quindi se c'è il carcere, ah, è giusto, devo stare lì dentro, sono dei criminali, hanno com'è. Io, senza peccare di presunzione, posso dire di non essere una criminale, di essermi trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E quanto dura un colpo di pistola? 2 secondi? Ecco, io ho rischiato di perdere la vita con tutto quello che ne è seguito, però al tempo stesso mi sono trovata dall'altra parte.
5: Ma tu ritieni di essere vittima di un errore giudiziario oppure no?
4: Sì, io lo sono, perché chi ha commesso il reato per cui io sto pagando ha confessato 6 anni fa di essere stato l'autore di questo reato, di aver fatto in modo che io mi trovassi in quel momento lì, che io ero il suo lasciapassare. Sono partite delle indagini, cose varie, ma sono passati quasi 7 anni e io sono ancora qui.
5: E di fronte ad una confessione non c'è la possibilità di una revisione del tuo processo?
4: Sì, però sappiamo benissimo che al tempo stesso io, per esperienza personale, un magistrato non ammetterà mai così facilmente di aver sbagliato. E quindi ci sarà una revisione, perché stiamo raccogliendo tutto quello che serve, con la speranza che venga accettata, però ci sono dei tempi lunghi.
5: Ecco, questo fatto di sapere di essere di fronte ad una ingiustizia parziale o totale, quello che sia, insomma, ti fa anche avere dei desideri, come dire, di revenge, di vendetta?
4: No, la vendetta io non è una cosa che non mi è mai piaciuta, grazie a Dio. Nonostante tutto, io non penso di non conoscere l'odio vero e proprio. La vendetta no, perché tanto a me non porterebbe niente, non mi porta da nessuna parte. Non è che se mi vendico in qualsiasi modo a me mi aprono i cancelli. No, io voglio la giustizia, non la vendetta.
5: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
4: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Io dico sempre che se amare fosse un reato, io sarei colpevole al 1000 per 1000. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse ci sono tanti forse ancora sospesi a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io, e a imparare a dire anche di no. a volte un no ti salva la vita.
5: Sì. E coi figli come fai?
4: I miei figli sono splendidi, mi sono sempre stati vicino, non hanno mai dubitato neanche un secondo della mia innocenza.
5: E di notte dormi?
4: Dormo, si dorme, poi ci si sveglia, quando ti svegli la mattina vedi quel blindo e dici perché io devo stare qui. E poi...
5: Tutte le mattine?
4: Sì, tutte le mattine questa è la stessa domanda. Poi mi alzo e dico beh... Non lo so, lo scopriremo.
5: E che sogni fai?
4: Forse non sogno più. Non credo di... No, non sogno più.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi rimaniamo a Bollate, questa volta la nostra band di Bollate non ci propone una cover bensì un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo, lo trovate anche su Spotify e su qualche social, un brano dal titolo Indietro non si torna, noi ve lo proponiamo in questa puntata dedicata ai Public Enemy, un brano hip hop, e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
7: Buon pomeriggio a tutti radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi ci spostiamo nella sala rap del quarto reparto dal carcere di Bollate e presentiamo una canzone sulle carceri italiane fatta, scritta e interpretata dal nostro amico Jimmy Fai il Bravo. Jimmy, vuoi dirci qualcosa su questa canzone?
8: Sì, buongiorno a tutti, certamente. Allora, questa canzone in realtà nasce come tante dal mio bisogno di esprimere i miei sentimenti e questa è la speranza anche di poter rappresentare con le sue parole tanti miei compagni detenuti. Per questo ringrazio per l'opportunità che mi avete dato e auguro a tutti un buon ascolto. Fate i bravi.
7: Grazie Jimmy, ciao Susanna, ciao Patrizio e buon ascolto a tutti.
8: Jimmy fa il bravo, per tutti i ragazzi chiusi qua dentro.

Indietro non si torna, un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo che ha voluto regalarci qui a Jailhouse Rock dal carcere di Bollate. E adesso arriva anche quest'anno un grande amico di Jailhouse Rock che per tanti anni passati ci ha raccontato la pena dell'ergastolo, prima da dietro le sbarre, poi dalla misura alternativa alla quale ha avuto accesso e poi infine da uomo libero, ma un'esperienza che sempre porta dentro di sé nelle sue riflessioni è ovviamente Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.

0: Durante una testimonianza a una studentessa, lei mi ha chiesto di raccontargli cosa si prova a svegliarsi in carcere. Le ho raccontato che io al mattino avevo sempre paura di svegliarmi. Ero terrorizzato al pensiero di trovarmi di nuovo nella mia cella, nello stesso posto in cui avevo chiuso gli occhi la sera prima. Gli ho detto che purtroppo già all'alba la malinconia abbracciava il mio cuore e la solitudine e la tristezza di mattino presto mi facevano ancora più male che di giorno che di notte. E gli ho detto che quando mi svegliavo e mi accorgevo di essere ancora vivo, per me era il momento più brutto della giornata. Dopo tanti anni di carcere non mi ero ancora abituato a svegliarmi in quel cimitero. Una persona non dovrebbe portare sulle spalle più di quello che riesce a sopportare, specialmente quando è già un uomo morto perché condannato alla pena di morte viva. Per questo, da buon vigliacco, da un po' di anni, per farmi meno galera, cercavo di dormire più che potevo in carcere. Così tentavo di immaginare di essere in un altro posto, di trovarmi in un altro mondo, sognando di essere in un altro universo. Ultimamente però, forse a causa dell'età, dormivo sempre di meno e col passare del tempo mi accorgevo che i giorni stavano diventando sempre più lunghi e le notti sempre più brevi.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci in questa puntata di J-Laus Rock che stiamo dedicando ai Public Enemy, uno dei gruppi che troveremo su quel palco.

0: c'è giustizia negli Stati Uniti d'America, ce n'è molto poca. Beh, c'è una situazione di incarcerazione di massa, soprattutto degli afroamericani, dei portoricani, degli ispanici. C'è una sovrarappresentazione della popolazione nera nelle carceri americane e questo è proprio il segno di una selettività di classe, si potrebbe dire purtroppo di razza del sistema. Ecco, le carceri americane che non costituiscono un modello per nessuno, purtroppo a volte sono un prototipo, quasi un laboratorio negativo da non seguire. Le carceri americane che hanno avuto una esplosione numerica negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, con il reaganismo, fino a raggiungere oggi 2 milioni e 200 mila detenuti, cioè una cifra enorme, 700 detenuti ogni 100 mila abitanti. Qui parliamo di tassi di detenzione 7 volte superiori a quelli dell'Italia, che non sono bassi, 7 volte superiori alla media europea. Tassi di detenzione che hanno costituito affare per chi? Per le multinazionali della sicurezza americana che hanno guadagnato da una parziale privatizzazione del sistema. Per cui negli Stati Uniti ci sono le carceri federali, poi ci sono le carceri statali, poi ci sono le carceri locali e poi ci sono le carceri private a livello statale. E a livello locale non sono presenti nel livello federale. Un sistema complesso, un sistema dove ovviamente così articolato è ben difficile andare a capire dove vanno a finire i diritti umani delle persone recluse e dove invece ci sia il guadagno di chi specula sull'altrui libertà.
1: Noi torniamo alla musica dei Public Enemy. Il secondo album in studio dei Public Enemy è un capolavoro, è dell'estate 1987 e si chiama It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Questo è uno dei brani più noti del gruppo, Rebel Without a Pause.
2: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!

0: Rebel Without a Pause dall'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Il 12 agosto 1988, poche settimane dopo la pubblicazione di questo disco, i Public Enemy suonano all'interno dell'enorme complesso carcerario newyorkese di Rikers Island. Qualche giorno dopo, la rivista Rolling Stone apre il racconto dell'evento con queste parole. A seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island a New York è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy. Effettivamente era piuttosto sorprendente che la crew avesse avuto l'autorizzazione a esibirsi nella prigione.
1: Le autorità non potevano ignorare la natura politica del gruppo. Non sapevano, tuttavia, che l'ultimo disco contenesse un brano dal titolo Black Steel in the Hour of Chaos, il quale descriveva con tinte ben accese una violenta ribellione in carcere e una pianificazione collettiva di fuga. Il gruppo dovette promettere che non avrebbe suonato quella canzone. Solo così il concerto poté avere inizio nella palestra del penitenziario, davanti a 250 detenuti e 150 giornalisti.
0: I Public Enemy sentono che l'America è una grande prigione. Iniziò col dire Richard Griffin, meglio conosciuto come Professor Griff. Quindi vogliamo che sappiate che proviamo quello che provate voi.
1: A Rikers sono stati detenuti artisti della scena hip hop, quali Tupac, Slick Rick, Old Dirty Bastard, Lil Wayne. Vi sono stati anche però Thelonious Monk e Miles Davis, eppure Sid Vicious, nonché Mark David Chapman, l'assassino di John Lennon. Rikers Island è un gigantesco complesso carcerario dove sono recluse migliaia e migliaia di persone. Una prigione sovraffollata, dalle condizioni deteriorate, con detenuti lasciati nell'abbandono. Una lunga storia di abusi e violenze, diritti calpestati, arbitri, isolamenti, condizioni psichiatriche gravissime.
0: Anche Flavor Flav dei Public Enemy è stato un abitante di Rikers Island. Canterà il tragitto sul ponte che porta al penitenziario nel brano Bridge of Pain. Ho scritto questo pezzo su un ponte, quello che ti porta a Rikers Island. Sono stato rinchiuso a Rikers Island C73 e C76. Questa è la mia storia quando ero in galera. La sua vita è stata sicuramente più movimentata di quella dell'amico. Si racconta che Chuck D sia astemio e che non abbia mai bevuto neanche il caffè. Flavor Flav, al contrario, fa sapere di essere stato dipendente da crack, cocaina, erba, alcol e sigarette per quasi 20 anni. È arrivato a spendere fino a $2,600 al giorno per procurarsi le sostanze. L'elenco delle sue incarcerazioni è lungo e articolato. Le motivazioni sono le più svariate, da quando sparò a un vicino di casa e fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio, alle volte che fu trovato in possesso di droga o di armi non autorizzate, alle varie accuse di violenza domestica, fino agli arresti legati alla guida senza patente, senza assicurazione, a velocità eccessiva o con troppo alcol in corpo. Insomma, si è guadagnato pienamente il suo diritto a comparire qui a Jailhouse Rock.
1: Chuck D non ha frequentato il sistema carcerario statunitense, che rinchiude percentuali di popolazioni mai viste al mondo, ma vi ha saputo sempre ragionare sopra. Si è mostrato ben conscio di come esso costituisca un'industria economicamente vantaggiosa, la quale si ciba fondamentalmente di afroamericani, di gran lunga sovrarappresentati dietro le sbarre. Compito dell'hip hop, per come Chuck D lo ha sempre inteso, è quello di creare consapevolezza diffusa su questi temi affinché la gente sia messa in grado di prendere in mano le proprie vite e le proprie lotte. È enormemente critico con le derive commerciali che hanno invaso il genere, mentre Fight the Power continua a venire cantata nelle manifestazioni di protesta, anche da giovani che ai tempi di The Right Thing non erano nemmeno nati.
0: Come è accaduto nel 2020, nelle settimane successive all'uccisione del 26enne afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis per mano di un poliziotto bianco. il movimento Black Lives Matter, che ha invaso le città degli Stati Uniti d'America, ha ripreso con forza la canzone simbolo dei Public Enemy per esprimere la propria rabbia. Nei primi giorni dopo la morte di Floyd, gli ascolti in rete di Fight the Power sono aumentati di quasi il 90%.
1: I Public Enemy sono ancora in attività. L'ultimo album l'hanno pubblicato nel giugno del 2025 ed è il 16° album in studio. Il titolo è Black Sky Over the Projects, Apartment 2025. Questa canzone la prendiamo però dal disco precedente, il 15°, del settembre 2020. Il titolo è What You Gonna Do When the Grid Goes Down. Da qui ci ascoltiamo l'ultimo brano della puntata di oggi. Questa è Beat Them All.
2: If we start controlling the Dow Jones Industrial, start getting some brothers in the World Bank, and every time the president want to raise the price of gold, he got to call 12 of us in and 6 of them. Then we saying something.

0: Beat Them All e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato ai Public Enemy, che il prossimo 3 ottobre vedremo sul palco del grande concerto Power to the People, dove siamo davvero fortunati ad andare, ma vi racconteremo quello che abbiamo visto in questa strepitosa giornata di musica e giustizia. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana e l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

RBE, vicina a te.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Su io. RBETV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.